0: sei speciale. Oh, oh, oh, sei speciale.
1: Sì, così va bene. Non di più. Se no posso anche svenire. No, così è troppo. No, così è troppo. Così è troppo.
2: Точно е 14 часот и 30 минути. Бубамара радио.